Qualunque tossici indie, se friale tiene, te copre. Nasce te lascia e ti me le, nuk to per mbyset botan.